Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Data 20 luglio 2025. A Gaza iniziarono a suonare le sirene. Le sirene di Gaza risuonarono per gridare al mondo che erano stati interrotti tutti i servizi essenziali. Le sirene delle ambulanze. Il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi? Non avrebbe dovuto aprirsi le strade per Gaza? Mentre negli ospedali morivano persone innocenti per fame e mancanza di medicinali, il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi e mettere in campo tutte le sue risorse? Però non è andato così. I palestinesi sono stati massacrati senza distinzione di sesso, età e condizioni di salute. Il genocidio compiuto a Gaza non si è limitato alle persone, ma si è trasformato in una crudeltà volta a distruggere completamente la vita di tutta la popolazione. In questo minuscolo lembo di terra, ormai ridotto ad un cumulo di macerie, non è rimasto nulla di ciò che si possa definire infrastruttura. Gli ospedali sono stati presi di mira, bombardati, incendiati e rasi al suolo. Il mondo ha assistito all'evacuazione dei malati da parte dei palestinesi su barelle, a spalla e su carri trintati a cavalli, nonché all'arresto delle squadre mediche. Dall'ottobre 2023 l'Israele ha ucciso 1.700 operatori sanitari. Secondo le ONG mediche, almeno 300 operatori sanitari sono stati incarcerati da Israele senza alcuna accusa. I pochi ospedali ancora operativi sono stati bombardati ripetutamente o assediati fino a renderli inagibili. Diamo oggi uno sguardo alla distruzione sistematica inflitta ai preziosi medici di Gaza e agli ospedali costruiti con grande fatica grazie agli aiuti dei paesi amici. Data 3 novembre 2023, luogo l'ospedale Al-Shifa nel sud di Gaza. Ma se ne vado, chi curerà i miei pazienti? A pronunciare queste parole è stato il dottore Hammam Allah, ucciso perché si era rifiutato di abbandonare l'ospedale Al-Shifa e i suoi pazienti. Era l'unico nefrologo dell'ospedale. Nella sua ultima intervista, alla domanda della conduttrice Amy Goodman, perché non va a Sud con la sua famiglia? Risponde con un'altra domanda. La domanda che poneva era in realtà rivolta all'umanità intera. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? Il dottore Hammam Allah proseguì così. Non siamo animali. Quando ci ammaliamo abbiamo diritto a ricevere cure mediche adeguate. Non ho trascorso 14 anni alla facoltà di medicina solo per ottenere un diploma di specializzazione e per anteporre la mia vita a quella dei miei pazienti. Pensate forse che io pensi solo alla mia vita e non ai miei pazienti? Le chiedo, signora, secondo lei il motivo per cui ho frequentato la facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Israele ha sferrato un attacco aereo mirato

vittime del camice bianco a costo della propria vita, il dottore Marwan al-Sultan. Non era un soldato, non portava alcun arma, indossava il camice bianco e aveva uno stetoscopio in mano. Era uno degli ultimi due cardiologi rimasti a Gaza e direttore dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza. Prima che l'ospedale venisse colpito, aveva lanciato ripetuti appelli alla comunità internazionale, chiedendole di intervenire per proteggerlo. Quando Israele ha chiesto al dottore Marwan di abbandonare l'ospedale, egli ha risposto: "Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti." Ha continuato a salvare vite umane mentre l'ospedale era sotto bombardamento. Le forze di occupazione hanno preso di mira l'edificio in cui si era rifugiato, uccidendo il medico, sua moglie, sua figlia, un genero e sua sorella. Lubnan al-Sultan, la figlia sopravvissuta del medico martire. Israele ha preso di mira solo la stanza in cui si trovava. È stato lanciato un missile proprio sulla sua stanza, sul punto esatto in cui si trovava, proprio su di lui. In realtà, quel giorno non è stato ucciso solo un medico con la laurea in medicina, è stato ucciso un medico che univa la medicina alla compassione, portando la giurisdizione oltre il corpo, fino all'anima dei suoi pazienti. È stato iniettato un simbolo di dedizione, resilienza e sincerità. Data 28 dicembre 2024, il mondo è stato testimone di una scena storica. Un pediatra in camice camminava impavido, da solo, tra le macerie. Ad attenderlo c'erano carri armati e soldati israeliani armati di armi moderne, che non riconoscono alcun legge. Chi lo ha visto è rimasto a bocca aperta. Se il coraggio avesse una forma, sarebbe Abu Safia, hanno detto. Si chiama Hussam Abu Safia, è un pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Il mondo ha visto mentre difendeva un ospedale, mentre gridava la preghiera funebre per suo figlio, mentre curava i suoi pazienti nonostante fosse ferito e mentre avanzava impavido da solo di fronte ai soldati. Ma perché ha agito in quel modo, pur sapendo che avrebbe potuto essere arrestato, ucciso o incarcerato e soprattutto a torture disumane e umiliazioni? Ascoltiamo la spiegazione di Nabil Hamid, caposala dell'ospedale Kamal Adwan. Durante la notte i movimenti dei carri armati lasciavano presagire un'occupazione e un'irruzione nell'ospedale. Verso le 6 o le 7 del mattino stavamo cercando di tranquillizzare la gente. Le forze israeliane hanno gridato al microfono: "Dottor Hussam, scenda!" Hussam è uscito con determinazione dall'ospedale e si è diretto verso i carri armati. Il dottore Hussam si è comportato con le persone come se fosse un padre, un fratello, un figlio, come se fosse un membro della famiglia. Ha sempre cercato di soddisfare i bisogni delle persone in ospedale e di chi gli stava intorno. Lui e il suo team hanno lavorato in condizioni inimmaginabili. L'esercito israeliano contava spesso l'ospedale, a volte minacciando persino di bombardarlo. "Se non te ne vai, faremo a te quello che abbiamo fatto all'ospedale al-Shifa: distruzione e massacro", disse il coordinatore israeliano. Aveva la doppia cittadinanza e gli era stata offerta più volte la possibilità di lasciare l'ospedale. Tuttavia, ha insistito per restare, soprattutto a causa della carenza di medici e personale sanitario. Il dottore Hussama era un pediatra, ma durante la guerra ha lavorato anche come anestesista, medico di terapia intensiva e ha accolto pazienti in condizioni di emergenza. Nell'ottobre 2024 l'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan.

e lo ha circondato. A seguito delle operazioni uccisero Ibrahim, il figlio di Abu Safia. Come se non bastasse, ferirono anche lui. Tuttavia ciò non lo dissuasse dal portare avanti la sua missione umanitaria. Il dottore Hussam al-Abu Safia continuò a indicare la retta via come un faro contro ogni oscurità, ogni oppressione e ogni tirannia. A Gaza non sono solo le persone ad essere elevate al rango di martiri, vi sono anche gli ospedali distrutti mentre prestavano servizio e gli alberi bruciati mentre i loro rami erano ancora carichi di frutti. Ascoltiamo la testimonianza di un ospedale in cui fondamenta sono state costruite proprio con il sangue dei martiri. Data 21 marzo 2024, il regime di occupazione israeliano, violando il cessato il fuoco a partire dalla metà di marzo, ha ripreso i suoi attacchi contro Gaza e uno dei primi obiettivi di questi attacchi è stato l'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia. L'ospedale è stato raso al suolo con la dinamite. L'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia era l'unico ospedale oncologico di Gaza. Poco dopo l'inizio degli attacchi, nell'ottobre 2023, era stato occupato dalle forze di occupazione israeliana e utilizzato come quartier generale militare. L'ospedale custodiva anche la memoria dell'attacco sferrato da Israele il 31 maggio 2010 contro la nave Mavi Marmara, che faceva parte della flotta della libertà di Gaza, partita con lo slogan «La nostra rotta è la Palestina, il nostro carico è la libertà», per portare aiuti umanitari a Gaza e dei nuovi volontari turchi che persero la vita in quell'attacco. Nella speranza di rivederci, grazie e arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Data 20 luglio 2025. A Gaza iniziarono a suonare le sirene. Le sirene di Gaza risuonarono per gridare al mondo che erano stati interrotti tutti i servizi essenziali. Le sirene delle ambulanze. Il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi? Non avrebbe dovuto aprirsi le strade per Gaza? Mentre negli ospedali morivano persone innocenti per fame e mancanza di medicinali, il mondo non avrebbe dovuto mobilitarsi e mettere in campo tutte le sue risorse? Però non è andato così. I palestinesi sono stati massacrati senza distinzione di sesso, età e condizioni di salute. Il genocidio compiuto a Gaza non si è limitato alle persone, ma si è trasformato in una crudeltà volta a distruggere completamente la vita di tutta la popolazione. In questo minuscolo lembo di terra, ormai ridotto ad un cumulo di macerie, non è rimasto nulla di ciò che si possa definire infrastruttura. Gli ospedali sono stati presi di mira, bombardati, incendiati e rasi al suolo. Il mondo ha assistito all'evacuazione dei malati da parte dei palestinesi su barelle, a spalla e su carri trintati a cavalli, nonché all'arresto delle squadre mediche.

Dall'ottobre 2023 l'Israele ha ucciso 1.700 operatori sanitari. Secondo le ONG mediche, almeno 300 operatori sanitari sono stati incarcerati da Israele senza alcuna accusa. I pochi ospedali ancora operativi sono stati bombardati ripetutamente o assediati fino a renderli inagibili. Diamo oggi uno sguardo alla distruzione sistematica inflitta ai preziosi medici di Gaza e agli ospedali costruiti con grande fatica grazie agli aiuti dei paesi amici. Data 3 novembre 2023, luogo l'ospedale Al-Shifa nel sud di Gaza. Ma se ne vado, chi curerà i miei pazienti? A pronunciare queste parole è stato il dottore Hammam Alloh, ucciso perché si era rifiutato di abbandonare l'ospedale Al-Shifa e i suoi pazienti. Era l'unico nefrologo dell'ospedale. Nella sua ultima intervista, alla domanda della conduttrice Amy Goodman, perché non va a Sud con la sua famiglia? Risponde con un'altra domanda. La domanda che poneva era in realtà rivolta all'umanità intera. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? Il dottore Hammam Alloh proseguì così. Non siamo animali. Quando ci ammaliamo abbiamo diritto a ricevere cure mediche adeguate. Non ho trascorso 14 anni alla facoltà di medicina solo per ottenere un diploma di specializzazione e per anteporre la mia vita a quella dei miei pazienti. Pensate forse che io pensi solo alla mia vita e non ai miei pazienti? Le chiedo, signora, secondo lei il motivo per cui ho frequentato la facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Israele ha sferrato un attacco aereo mirato alla sua casa, sterminando quella persona meravigliosa insieme alla sua famiglia. Se n'è andato, ma ha lasciato dietro di sé una coscienza degna di essere incisa sulle targhe d'ingresso degli ospedali. Se me ne vado, chi curerà i miei pazienti? La facoltà di medicina era solo per pensare alla mia vita? Non è questo il motivo per cui sono diventato medico. Data 2 luglio 2025. Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti. Vi presentiamo un altro medico che difende l'onore del camice bianco a costo della propria vita, il dottore Marwan al-Sultan. Non era un soldato, non portava alcun'arma, indossava il camice bianco e aveva uno stetoscopio in mano. Era uno degli ultimi due cardiologi rimasti a Gaza e direttore dell'ospedale indonesiano nel nord di Gaza. Prima che l'ospedale venisse colpito, aveva lanciato ripetuti appelli alla comunità internazionale, chiedendole di intervenire per proteggerlo. Quando Israele ha chiesto al dottore Marwan di abbandonare l'ospedale, egli ha risposto: "Non abbandoneremo mai i nostri pazienti e i nostri feriti." Ha continuato a salvare vite umane mentre l'ospedale era sotto bombardamento. Le forze di occupazione hanno preso di mira l'edificio in cui si era rifugiato, uccidendo il medico, sua moglie, sua figlia, un genero e sua sorella. Lubnan al-Sultan, la figlia sopravvissuta del medico martire. Israele ha preso di mira solo la stanza in cui si trovava. È stato lanciato un missile proprio sulla sua stanza, sul punto esatto in cui si trovava, proprio su di lui. In realtà, quel giorno non è stato ucciso solo un medico con la laurea in medicina, è stato ucciso un medico che univa la medicina alla compassione, portando la giurisdizione oltre il corpo, fino all'anima dei suoi pazienti. È stato annientato un simbolo di dedizione, resilienza e sincerità.

Data 28 dicembre 2024, il mondo è stato testimone di una scena storica. Un pediatra in camice camminava impavido, da solo, tra le macerie. Ad attenderlo c'erano carri armati e soldati israeliani armati di armi moderne, che non riconoscono alcun legge. Chi lo ha visto è rimasto a bocca aperta. Se il coraggio avesse una forma, sarebbe Abu Safia, hanno detto. Si chiama Hussam Abu Safia, è un pediatra e direttore dell'ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza. Il mondo ha visto mentre difendeva un ospedale, mentre gridava la preghiera funebre per suo figlio, mentre curava i suoi pazienti nonostante fosse ferito e mentre avanzava impavido da solo di fronte ai soldati. Ma perché ha agito in quel modo, pur sapendo che avrebbe potuto essere arrestato, ucciso o incarcerato e soprattutto a torture disumane e umiliazioni? Ascoltiamo la spiegazione di Nabil Hamid, caposala dell'ospedale Kamal Adwan. Durante la notte i movimenti dei carri armati lasciavano presagire un'occupazione e un'irruzione nell'ospedale. Verso le 6 o le 7 del mattino stavamo cercando di tranquillizzare la gente. Le forze israeliane hanno gridato al microfono: Dottor Hussam, scenda. Hussam è uscito con determinazione dall'ospedale e si è diretto verso i carri armati. Il dottore Hussam si è comportato con le persone come se fosse un padre, un fratello, un figlio, come se fosse un membro della famiglia. Ha sempre cercato di soddisfare i bisogni delle persone in ospedale e di chi gli stava intorno. Lui e il suo team hanno lavorato in condizioni inimmaginabile. L'esercito israeliano contava spesso l'ospedale, a volte minacciando persino di bombardarlo. Se non te ne vai, faremo a te quello che abbiamo fatto all'ospedale Al-Shifa: distruzione e massacro, disse il coordinatore israeliano. Aveva la doppia cittadinanza e gli era stata offerta più volte la possibilità di lasciare l'ospedale. Tuttavia, ha insistito per restare, soprattutto a causa della carenza di medici e personale sanitario. Il dottore Hussama era un pediatra, ma durante la guerra ha lavorato anche come anestesista, medico di terapia intensiva e ha accolto pazienti in condizioni di emergenza. Nell'ottobre 2024 l'esercito israeliano ha fatto irruzione nell'ospedale Kamal Adwan e lo ha circondato. A seguito delle operazioni uccisero Ibrahim, il figlio di Abu Safia. Come se non bastasse, ferirono anche lui. Tuttavia ciò non lo dissuasse dal portare avanti la sua missione umanitaria. Il dottore Hussam Abu Safia continuò a indicare la retta via come un faro contro ogni oscurità, ogni oppressione e ogni tirannia. A Gaza non sono solo le persone ad essere elevate al rango di martiri, vi sono anche gli ospedali distrutti mentre prestavano servizio e gli alberi bruciati mentre i loro rami erano ancora carichi di frutti. Ascoltiamo la testimonianza di un ospedale in cui fondamenta sono state costruite proprio con il sangue dei martiri. Data 21 marzo 2024, il regime di occupazione israeliano, violando il cessato il fuoco a partire dalla metà di marzo, ha ripreso i suoi attacchi contro Gaza e uno dei primi obiettivi di questi attacchi è stato l'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia. L'ospedale è stato raso al suolo con la dinamite. L'ospedale dell'Amicizia Palestina-Turchia era l'unico ospedale oncologico di Gaza. Poco dopo l'inizio degli attacchi, nell'ottobre 2023, era stato occupato dalle forze di occupazione israeliana e utilizzato come quartier generale militare. L'ospedale custodiva anche la memoria dell'attacco sferato

attratto da Israele il 31 maggio 2010 contro la nave Mavi Marmara, che faceva parte della flotta della libertà di Gaza, partita con lo slogan "La nostra rotta è la Palestina, il nostro carico è la libertà", per portare aiuti umanitari a Gaza e dei nuovi volontari turchi che persero la vita in quell'attacco. Nella speranza di rivederci, grazie e arrivederci. Gaza, resilienza e umanità nella fame.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!